0: Dischiss Italia, tutta musica italiana.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: parlare di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi. E adesso facciamo questo giro in libreria. Oggi ce ne andiamo in Giappone. Abbiamo scelto il negozio di kimono vintage di Marie, di Sanaka Hiragi, che ha avuto un bel successo qualche anno fa, un paio di anni fa, con il magico studio fotografico di Hirashasa, che è stato alto in classifica perché era una storia che ci porta a rallentare, così come accade in questo suo secondo romanzo. Siamo a Kotohira, quindi la protagonista Namiko si allontana da Tokyo perché è diventato un luogo con un ritmo troppo frenetico, e quindi Namiko decide di andare a casa della nonna, ed è proprio in questo posto che scopre un negozio particolare che si chiama Gatto Nero, e c'è la protagonista, appunto Marie, che ha una bellezza di un'eleganza incredibile, una bellezza senza tempo, ecco, così la definisce l'autrice. E cosa accade in questo negozio? Marie ha dei kimono di seconda mano, cioè sono dei kimono non venduti, vengono affidati, tramandati in qualche modo anche a coloro che entrano in questo negozio, che quindi vogliono acquistarli dopo che qualcun altro li ha posseduti, li ha avuti. Ed è proprio intorno a questo passaggio che si crea tutta la storia del romanzo, perché il tessuto di questi kimono, oltre ad essere bellissimo, diventa linguaggio, diventa un modo per comunicare un atto di cura, per trasmettere un momento di un'identità, un pezzetto di una memoria su cui riflettere. E quindi l'autrice Hiragi costruisce questa narrazione che è fatta di incontri, ogni personaggio entra in scena come portatore di una storia che poi si intreccia con le altre, e c'è tutta un'idea dell'eleganza che viene appunto incarnata dalla stessa protagonista, che si chiama, anzi da colei che gestisce il negozio, quindi da Marie. E quello che colpisce è il ritmo, perché il ritmo scandisce la lentezza della storia, ma quando leggiamo questo romanzo è come se ci fosse invece un ritmo altro, no? Che arriva direttamente da noi perché vogliamo in qualche modo conoscere ciò che ci porterà allo step successivo, e c'è questo mismatch, potremmo dire, questo contrasto tra i social che entrano nella storia, che non vengono demonizzati ma che fanno capire, venire fuori la bellezza della lentezza del tempo. Noi vi regaliamo una copia di questo romanzo, Il negozio di kimono vintage di Marie, Sanaka Hiragi, 081 770 3030.
1: E le stelle si accendono ad una, come ballerine entrano in

13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Pronti, partenza e stop! Sono le 13 ed è arrivato il momento della pausa pranzo. Stacca la spina e rilassati. Fai il pieno di energie con ingredienti tutti a chilometri zero. Buona musica, notizie e voglia di stare insieme. Metti in pausa la giornata e interagisci con noi. La tua pausa pranzo è con Sara Lotta su Radio Kiss Kiss Italia. Tutti i giorni dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 13 alle 16.
9: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Madonnina, questo era Tananai e tra poco torneremo con il romanzo di oggi, il negozio di kimono vintage di Marie Sanaka Iragi, per godersi un po' un tempo più slow. 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Sta per festeggiare 40 anni questa canzone, che è uno dei più grandi successi di Zucchero, scritto da Gino Paoli, e noi la cantiamo insieme con questo ritmo molto coinvolgente. Il pezzo è Con le mani.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza!
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 1978 sa di felicità.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: il treno delle 8 e prima di concludere il nostro viaggio di oggi siamo pronti per regalare il romanzo che abbiamo scelto, Il negozio di kimono vintage di Marie di Sanaka Iragi. A bordo con noi c'è Nino, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, bentrovati.
0: Bentrovato a te, buongiorno, come stai, cosa fai?
1: Abbastanza bene, grazie. Sono nella mia attività, faccio il barbiere e mi sono fermato un attimo per rispondere alla vostra chiamata.
0: Oh mamma mia, stai facendo la barba o stai tagliando i capelli? Cosa stai facendo?
1: Sto facendo un taglio di capelli.
0: Vabbè, dai, allora un momento di pazienza chiediamo al cliente che immagino ti stia ascoltando, no?
1: Sì, è il nostro amico Bobo che si sta riposando un pochettino.
0: Oh, allora guarda, Nino, mi fai venire in mente un po' quello che accade nel romanzo che ti regaliamo. Cioè anche qui c'è un negozio di kimono. Tu hai questo luogo dove vengono a farsi barba e capelli, ma anche da te accadono cose, si intrecciano storie, insomma un po' un punto di ritrovo, di riferimento.
1: E certo, anche perché noi barbieri da sempre siamo stati dei buoni ascoltatori, dei buoni è il posto dove i nostri clienti vengono anche a sfogarsi, a raccontare aneddoti e anche a volte anche piccoli segreti, ecco.
0: Oh, sì, immagino. Quindi che cosa succede poi? Cioè, c'è poi la possibilità tra di loro che si incontrano, che fanno quattro chiacchiere o no?
1: Certo, una volta prima del Covid era più era come dire, era più usuale incontrarsi al barbiere perché si aspettava il turno, no? Adesso con i vari appuntamenti un pochettino sono scemate queste cose.
0: E quindi è rimasto così dopo il Covid, nonostante tutto ci sono gli appuntamenti.
1: Sì, anche perché la gente ha iniziato ad apprezzare, a gestire il proprio tempo, però ci sono sempre quelli che vengono perché per scambiare due chiacchiere, ecco.
0: Eh beh, bello, bello. Sei in un posto grande, in un posto piccolo, dove sei?
1: No, sono la nostra città ha 7500 abitanti, diciamo. Okay. La mia attività è abbastanza ristretta, piccolina, quindi.
0: E allora c'è quel gruppo che appunto può in qualche modo ricordare quello che accade nel romanzo. E allora, Nino, noi te lo regaliamo, così dai un'occhiata, te lo leggi, vedi se ci sono cose che puoi portare anche nel tuo negozio, va bene?
1: Ma io vi ringrazio, io non so come ringraziarvi, questa è la seconda volta che vi chiamo e mi porto qualcosa a casa. La prima volta è stata con un Fabio Volo e adesso è capitato con il kimono, perché ero attratto proprio dalla storia dei kimono, dalla loro particolarità.
0: Allora, caro, che dire, buona lettura e anche buon lavoro
1: e buon viaggio a
0: grazie.
1: Tutti coloro che ascoltano Radio Kiss Kiss e tutti quelli che come me tutti i giorni prendono questo magnifico treno.

0: Elena.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina, e ci salutiamo qui, Angelo Zella, non vede l'ora di parcheggiare il treno. Un attimo, sto andando via. Domani alle 7 torneremo insieme. Baci.

Eccoci, amiche e amici, ma buongiorno, buongiorno. No, io sto litigando con la cuffia stamattina. È una scena pietosa quella che Angelo Zella sta guardando di me. Non potete immaginare, ecco, provate a immaginare un uomo anziano che cerca in tutti i modi di districarsi tra cavi, fili, vabbè, comunque, siamo noi Made in Italy, avete capito, siamo fatti in questo modo sbagliato e iniziamo con Gianna Nannini.

una bossa nostra italiana, questa bossa nova italiana, bossa nostra, la canzone di Gaia, prima anche Gianna Nannini con Meravigliosa Creatura. Siamo noi Made in Italy, benvenuti amiche e amici, ma diteci dove siete, cosa fate, raccontateci la vostra giornata questo giovedì con una foto. Vogliamo una foto al 347 49 00 29. Ho già fatto la presentazione di Angelo Zella, io sono Pino Belmonte, benvenuti, e intanto andiamo sulle notizie di questa giornata. Signori, bisogna affrontare con coraggio questa notizia legata alle prossime vacanze degli italiani, perché lo abbiamo detto ieri, già da questo mese, metà di questo mese, un bel pezzo d'Italia lavorativa se ne andrà in vacanza, ma chi se ne frega, così facciamo una settimana di vacanza anche voi, ditecelo. Intanto ci sono delle regole da rispettare, perché secondo un quotidiano straniero noi siamo maleducati in spiaggia, noi italiani, perché alcune regole non le rispettiamo. Effettivamente potrebbe essere così, tanto per dire: è vietato fumare in spiaggia? Sì, no, lo sapete, in alcune spiagge sì, ma anche in altre spiagge bisogna fumare garantendo l'incolumità degli altri. Anche il mozzicone di sigarette non lo devi mettere nella sabbia, eppure qualcuno lo fa ancora. Altri divieti, per esempio praticare sport che possono essere pericolosi, soprattutto per i bambini. Quante volte ci è capitato di rimproverare qualcuno che magari stava facendo una partita di calcetto in mezzo agli ombrelloni? Ma tanto per, è capitato o non è capitato? Vogliamo parlare della musica? Tutti quanti abbiamo le cuffiette, ma molti quelle cuffiette non le usano, utilizzando il volume alto che può disturbare, ma magari qualcuno che sta facendo un pisolino sul bagnasciuga o magari in spiaggia sotto l'ombrellone. Anzi, lo stesso ombrellone in molte situazioni viene trasformato in una sorta di cabina, ecco, una sorta di tenda. Anche quello è sbagliato e non è educato. Siamo educati o maleducati in spiaggia? Lo vogliamo dire, ma perché no, anche con WhatsApp. Vi è capitata una esperienza del genere? Direttamente fatecelo sapere con un vostro messaggio al 347 49 00 29. Intanto arriva anche Rose Villain.

quale sta imbiancando la cucina di casa. E allora quindi è vero che è iniziata la stagione anche dei lavoretti di casa, ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa a Made in Italy di questa giornata. Un abbraccio, dove siete, cosa fate, raccontatecelo, ma con una foto al nostro numero di WhatsApp. Intanto stiamo affrontando anche questo argomento tipicamente estivo, quando siamo in spiaggia, ma è vero che siamo maleducati?

come dice un quotidiano britannico, e non educati. Osserviamo le regole del vivere civile anche sulla spiaggia in particolare. Ma se proprio vogliamo spostare l'attenzione, in vacanza dobbiamo osservare anche delle regole, a volte secondo noi assurde, in diverse località balneari ma anche lacustri o comunque località turistiche. Tanto per dire, in alcune zone d'Italia si sta espandendo sempre di più il divieto di andare in spiaggia. Si può stare, ma in costume fuori dalla spiaggia. Evitare di andare, addirittura ci sono multe che possono arrivare fino a 1.000 euro se ti trovi in un bar di quella località balneare in costume da bagno a bere un caffè. Quindi dobbiamo fare molta attenzione anche ad osservare queste regole. In alcune zone, tipo in Liguria, addirittura è vietato andare in giro con gli zoccoli ai piedi o con l'infradito. Non lo so per quale motivo, però anche questo è un divieto che può costare una multa molto cara. Vi aspetto con i vostri WhatsApp, questa è Elisa.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Vivi la tua Kumeya Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Kumeya, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Kumeya, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su kumeya.it.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com. Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Marco Mengoni con Franco 126, era un'altra storia.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: 1981 è anche l'anno di Gilles Villeneuve alla Ferrari e le vittorie rosse sulla macchina con il turbo, sempre in campo motoristico. L'eroe sulle due ruote era Marco Lucchinelli, che diventerà campione del mondo nella 500 di quell'anno.

aperto che sono belle le ragazze. La canzone di Clara e San Giovanni. C'è una ragazza, la nostra amica Stefania, che sta sistemando i fiori nel suo negozio ascoltando la nostra musica. Che belli i fiori che ci hai mandato, grazie per la foto.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Beach Volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

canzone di Bresh che sta facendo per esempio il nostro amico Lino, che ci sfida con una foto al 347 49 00 29, dove si vede lui che sta tagliando delle stoffe e ci sfida dicendo: provate a indovinare cosa sta facendo Lino. Allora, sta tagliando delle stoffe, o sei un sarto, o tappezziere, non lo so, tappezziere, anche tappezzieri tagliano le stoffe, Lino. E allora ci metti in difficoltà, diccelo a questo punto. Intanto, signori, ci siamo, stasera inizia il mondiale di calcio più vasto della storia di questa competizione, iniziata nel 1930 con 18 squadre. Quest'anno invece ce ne sono molte di più, distribuite su tre nazioni, stavo per dire continenti, ma quasi, in sostanza. Cerimonia di inaugurazione Città del Messico che potrebbe essere rovinata dal maltempo, perché da quelle parti mi dicono il tempo non è proprio buono. La cerimonia sarà fatta prima della partita, sempre a Città del Messico, tra i padroni di casa del Messico contro il Sudafrica. Se non mi sbaglio, l'ultimo incontro da queste due nazionali è finito 1-1. Gli occhi puntati su Shakira, che questa sera canterà la canzone di inaugurazione, la colonna sonora che si chiama Dai Dai. Già nel titolo c'è molta Italia. Qualcuno dice l'aveva pensata magari per dedicarla alla nostra Italia, non si sa, ma noi non ci saremo. Poi ci saranno altre cerimonie, per esempio domani in Canada e poi anche a Los Angeles negli Stati Uniti. In bocca al lupo a tutte le nazionali. Ma voi per chi tiferete in questo mondiale? Me lo dite?

insieme tre grandi artisti esce fuori un capolavoro come questa, Cattive Abitudini, che si fa cantare, già è una canzone estiva anche questa. Signori, ho un messaggio in codice: abbiamo un tagliatore che vorrebbe andare a Dolci Donzelle ma non riesce a staccarsi dalla radio, quindi siamo noi la colpa è nostra, signori, ma fai bene, tagliatore, non andare, resta.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzoni, Trevi Meteo. La coda di una perturbazione riesce a portare qualche annuvolamento nelle prossime ore sulle regioni meridionali, con poche conseguenze in realtà, però magari qualche locale piovasco sul versante adriatico tra Molise e Puglia potrà anche verificarsi. In Puglia non escludiamo anche qualche temporale tra pomeriggio e sera. Poi domani si allontanano definitivamente queste nuvole, quindi da domani in tutto il sud tempo bello. Da segnalare anche l'arrivo di un po' di vento da nord, con anche vari aspetti positivi. Caleranno un po' le temperature e diminuirà anche l'umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone per i prossimi giorni c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

80-90, ma bella, veramente molto bella, fresca, estiva, tormentone, non si sa, questa nuova canzone di Francesco Gabbani che si chiama proprio Summer Funk, prima Biagio Antonacci con Ti penso raramente. Voglio salutare anche una nostra amica Michela da Sarno, un abbraccio amica mia, grazie per il tuo WhatsApp. Ma dove siete, cosa fate? A proposito del tifo al mondiale, da Montreal c'è il nostro amico Vito che dice: beh, chiaramente noi tiferemo per il Canada, ma va, no, non ci posso credere, è normale che sia così. Mentre c'è anche chi tifa per la Scozia dalla Svizzera, però voglio salutare Nino, Silvana, Oriana e Francesco, un abbraccio. E attenzione, perché a parte il mondiale di calcio, ne parleremo ancora perché è l'argomento del giorno e lo sarà per almeno un mese, ripeto, è il mondiale veramente più vasto, più importante, colossale, come l'ha definito qualcuno, è vero, della storia del mondiale. C'è un altro appuntamento: fra una settimana mi comincia l'esame di maturità con gli iscritti, giusto giusto, un esame, perché si parte proprio giovedì 18 giugno, sono i 7 giorni peggiori per chi deve fare l'esame di maturità. Anche noi ci siamo passati e facevamo il countdown: mancano 7 giorni e mancano 6 giorni. Hanno interrogato l'intelligenza artificiale per capire quale potrebbero essere le tracce. Guarda che figurati, ha detto l'intelligenza artificiale, ha detto: D'Annunzio, Pirandello, Verga, Pascoli, appunto l'intelligenza artificiale si è citata da sola, 80° anniversario della Repubblica, potrebbe uscire anche una traccia su un argomento del giorno, appunto anche i mondiali, l'ha detto lei, l'intelligenza artificiale, ma noi abbiamo la nostra ignoranza naturale e andiamo avanti così. C'è questa di Laura Pausini.

che bella, dal vivo è ancora meglio questa canzone che si chiama Zero, Laura Pausini a Made in Italy di questa giornata. Non sono ancora arrivate persone che tifano per esempio per l'Argentina. Margherita tiferà per la Spagna, tanto per dire.

ritmo inconfondibile con la sua carica anche in questa romantica Made in Italy di questa giornata. Voglio salutare Michele che intanto aspetta i suoi clienti nel salone da barbiere e ti farà, dice lui, con un WhatsApp al 347 49 00 29, per l'Uzbekistan. Possiamo intuire per quale motivo, ma perché il mister della nazionale che ha fatto un miracolo magari è il nostro Cannavaro. Un abbraccio amico mio, per chi ti ferete al mondiale. Intanto andiamo anche su quest'altra notizia che, signori, è boom in questo periodo di carni bianche, in particolare stiamo parlando di pollo e tacchino, per due motivi, dicono in questa notizia commerciale particolari. Uno, perché siamo vicini alla prova costume, quindi questi due alimenti ci aiutano a smaltire le maniglie dell'amore, quindi a dimagrire, e magari accompagnate con insalatone di tutti i tipi. E due, perché sono quelle che costano di meno. Adesso non lo so se è vero che costano di meno. A questo punto mi rivolgo come sempre a voi che frequentate anche più di me i supermercati, e magari anche in modo oculato. Io sono abbastanza distratto quando vado al supermercato con la fretta che ho, prendo quello che mi serve e vado via, mica guardo i prezzi. Ecco, allora è vero o non è vero che le carni bianche, in particolare pollo e tacchino, in questo periodo costano di meno e sono più convenienti? Ditemelo voi con un WhatsApp, un pensiero a Made in Italy di questa giornata di giovedì. Intanto ascoltiamoci anche questa di Lorenzo Giovanotti.

prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale, Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Ciao, siamo Enigramaro. Sei all'ascolto di Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.

0: indietro mai. E vai. Vai,
1: era la canzone di Alfa.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Era l'11 giugno, proprio come oggi, ma nel 1980 in Italia venivano inaugurati i campionati europei di calcio, sesta edizione, e se ricordiamo bene, in quell'edizione degli europei noi siamo arrivati solo quarti. Di quell'anno 80 ascoltiamo Celentano.

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Rosy per le strade, una canzone. Voglio salutare Ettore che ci dà informazioni commerciali. Dice: non so se tacchino e pollo costano di meno, però stamattina le zucchine hanno avuto una flessione del prezzo. Un abbraccio allora, quindi tutti a comprare zucchine. Fatevi sapere quali prodotti convenienti si possono comprare in questa giornata, così facciamo anche un aggiornamento in tempo reale. Intanto l'antitrust, è scoppiata la guerra tra l'antitrust e una multinazionale del tabacco con sede qui in Italia. Per quale motivo? Per una pratica commerciale scorretta, e hanno avuto una multa di 7 milioni di euro perché nelle pubblicità di questa multinazionale sono state utilizzate delle frasi del tipo fumo, futuro senza fumo e similari, frasi che possono indurre i consumatori, in particolare i minori, a ritenere che questi prodotti privi di fumo reale, non sono le sigarette normali, non hanno effetti negativi, nocivi sulla salute. Ecco perché l'antitrust ha lanciato la multa e hanno ora 60 giorni loro, quelli della multinazionale, per evitare la multa e chiaramente cambiare il claim pubblicitario.

del mondo Rocco Hunt, il nostro amico Ciro che è un esperto del settore, visto che lavora nella grande distribuzione organizzata. A proposito di prezzi delle carni bianche, dice: una volta si poteva parlare di prezzi inferiori rispetto alle altre carni, quelle rosse. Oggi non è più così. Sarà anche per colpa dello stretto di Hormuz che è ancora chiuso? Forse sì, senza fare troppe polemiche. A proposito, tra poco la nostra redazione con i fatti più importanti di questa mattinata, ma prima anche Fiorella Mannoia.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Nell'intervento durato poco più di mezz'ora, la Premier ha toccato i principali temi dell'agenda internazionale, dal Medio Oriente all'Ucraina, ribadendo il sostegno a Kiev e la necessità di fare pressione su Mosca, unico modo per arrivare ad un negoziato concreto. Quanto a Israele, l'Italia sostiene misure contro chi fomenta l'odio e la violenza, come i coloni, e ha definito inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gavir nei confronti del nostro paese. Anche sull'Iran la posizione dell'Italia è lavorare perché la guerra finisca presto, tenendo aperto il canale diplomatico e garantendo la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, la cui chiusura, ha detto la Premier, sta creando notevoli squilibri agli approvvigionamenti di petrolio.
2: Consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto, e perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
1: Intanto però nel Golfo Persico la situazione rischia nuovamente di precipitare. Le forze americane sono tornate ad attaccare l'Iran colpendo basi militari e postazioni radar nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Pentagono l'ha definito un atto di diplomazia coercitiva, giacché Teheran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo. Richiudiamo lo stretto, fanno sapere Pasdaran, che hanno risposto lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione. Dopo questi attacchi, affermano, il cessate il fuoco è privo di significato. La cronaca, tragedia familiare a Cinisello Balsamo nel Milanese, dove un 47enne ha ucciso l'anziano padre colpendolo con un oggetto poi dandogli fuoco dopo averlo cosparso di liquido infiammabile. A fare la scoperta ai carabinieri è intervenuti a seguito della segnalazione di un incendio in un appartamento. Il parricida è stato arrestato, avrebbe, a quanto si apprende, disturbi della personalità. Niente treni dalla Puglia a Roma fino al 30 giugno. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Caserta e Foggia per lavori sulla tratta Napoli-Cancello. Previsti autobus sostitutivi e treni una volta giunti poi a Napoli, mentre monta la polemica sui rincari degli aerei. Per volare da Bari e Brindisi a Roma con Ita Airways può costare anche 600 euro, da 150 a 280 euro con le compagnie low cost. Lo sport calcio si alza il sipario sul Mondiale 2026. Stasera al Via la rassegna è ridata di Stati Uniti, Messico, Canada, la prima 48 squadre ma senza l'Italia. Quattro le nazionali esordienti assolute: Giordania, Capoverde, Curaçao e Uzbekistan, e alla seconda partecipazione Bosnia, Haiti, Panama, Repubblica Democratica del Congo, Iraq e Qatar. Le cerimonie inaugurali saranno tre, a cominciare da quella dello stadio Azteca della Città del Messico alle 19:30, poi la gara tra i padroni di casa e Sudafrica, valevole per il gruppo A. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Rolling Stones con la canzone The Colors. Oh, mi sono sbagliato. The Colors con la canzone Rolling Stones. Sta scherzando, mi piace scherzare. Zucchero, Guantanamera prima, e noi siamo quelli di Made in Italy in questa giornata insieme a voi, molto calda, almeno stando alle temperature che abbiamo qui a Napoli. Grazie per i vostri WhatsApp. Dove siete, cosa fate, raccontateci quello che state facendo in questo momento, ma con una foto, semplicemente una foto, e ce la mandate al 347 49 00 29. Una ricerca Ipsos Doxa per una famosa marca di abbigliamento sportivo qui in Italia dice che cosa, signori? Che il gioco da strada, praticamente quello che una volta facevamo noi nel secolo scorso, una volta usciti da scuola si organizzava la partitella tra amici, il gioco da allora il calcio praticato nel parco sotto casa, ma che so io anche nel garage, ma si fa per dire, nei parcheggi eccetera, quindi il calcio da strada non è assolutamente morto qui in Italia, viene praticato, addirittura la percentuale è molto alta, 48% degli italiani in età scolare, e addirittura la percentuale sale fino al 50% nei giovani compresi tra i 18 e i 34 anni, quindi stiamo parlando di giovani adulti italiani, e questo dichiara che il calcio da strada non è, nei cortili, mettetela come volete voi, non è assolutamente morto, anzi è molto vivo. Addirittura due italiani su tre sono convinti che praticare il gioco del calcio senza pressioni è fondamentale, solo per il piacere di giocare al calcio. E noi, signori, non siamo al mondiale. Questa cosa mi fa molta tristezza. Quindi il gioco da strada non è morto, è vero o non è vero?

Toscano con Marcorda. Allora, è vero o non è vero che il calcio da strada, il calcio giocato nei cortili, non è morto? Lo dice una ricerca della Ipsos. 347 49 00 29. Aspetto i vostri WhatsApp.

0: Benedetto me.
1: Fulminacci su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Ascoltiamo il messaggio della nostra amica che ha particolarmente apprezzato una canzone che è andata qualche minuto fa.
2: Ecco. Come si fa a non amarvi? Io entro in macchina dopo il mio bellissimo turno e chi mi passate il com con una delle mie canzoni del cuore. Adoro, adoro, un bacio.
1: Mela, devo dire che ha acchiappato anche me appena sono partite le prime note. Non è la gelosia quello che sento, mamma mia, che meraviglia. Comunque grazie perché ci scrivete. Intanto vi ricordiamo il nostro numero 347 49 00 29 per dirci qualcosa, lasciarci un saluto, commentare le nostre canzoni come ha fatto Mila, o anche, perché no, le nostre news. A proposito di cose cariche, è molto rock, praticamente potremmo dire il corrispettivo femminile, il comandante Gianna Nannini, lontano dagli

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: E lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Cardore gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
1: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
10: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: di te.
1: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Quanta malinconia, ma anche quanto romanticismo in questo grande classico della musica del maestro Edoardo De Crescenzo, un uomo che è stato lasciato dalla donna che ama proprio quando ne è più che mai innamorato e quando pensava di essere riuscito a conquistarla dal 1981. La cantiamo insieme ancora.

0: Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

Boys, qualcosa di grande su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di trend su TikTok, questo può sembrare macabro, ma in realtà è una cosa ironica, molto divertente, black humor per sdrammatizzare cosa. Appunto in classe, quindi in questo caso siamo sempre a scuola con banchi scolastici accatastati, tipo feretro praticamente, musica solenne in sottofondo e compagni di classe raccolti in un silenzio surreale. Diciamo, perché fanno tutto questo? Si chiamano finti funerali per i senatori, che sono i senatori, gli studenti bocciati a fine anno. Quindi dicevamo, un rito che può sembrare macabro ma è ironico, che trasforma le aule scolastiche nella scenografia di un estremo saluto. Quindi defunti tra virgolette non sono scomparsi, ma dovranno semplicemente ripetere l'anno. I loro compagni hanno deciso di esorcizzare così il fallimento scolastico con una messa in scena curata nei minimi dettagli. È geniale praticamente, perché è molto molto teatrale, quindi i banchi diventano delle bare improvvisate mentre proprio gli studenti fanno la cerimonia con una serietà, cioè una roba che sembra vera praticamente. Comunque ci sono tantissimi video dei funerali fake che affollano TikTok, magari andateli a cercare, sicuramente sono divertenti. Dai, queste cose vanno bene, sì, le approviamo. Approved. Adesso Marina Rei, Ti innamorerò.

Sapete che Gaia è italo-brasileira, quindi probabilmente i suoi luoghi di infanzia sono in Brasile, quindi quando Gaia vuole fare un viaggio della memoria, diciamo casca bene in questo caso. Perché dico questo? Perché parliamo proprio di viaggi della memoria o viaggi nostalgici. È una tendenza di viaggio che vede in un paesaggio o in un luogo significativo, riconosce la capacità di riattivare una parte di noi stessi di cui abbiamo smarrito il ricordo, no? Magari anche l'infanzia, l'adolescenza. Allora i viaggi della memoria invitano a riscoprire i luoghi che hanno segnato la nostra infanzia o la nostra adolescenza, magari la località balneare delle prime vacanze estive, il paese dei nonni, la città in cui si è cresciuti, la campagna che ha fatto da sfondo a tante estati in famiglia, in un contesto praticamente in cui ci vengono proposte nuove destinazioni imperdibili, le mete 2026, le classifiche, diciamo, in tutto questo, questo approccio dà privilegio a luoghi già conosciuti, scenari familiari e frammenti di passato. Allora, io devo dire per esperienza personale che sta funzionando, diciamo, ultimamente sto prediligendo anche per le vacanze estive luoghi miei dell'infanzia e dell'adolescenza che magari avevo in qualche modo allontanato per un po' di tempo per tutta una serie di motivi. Adesso sto riproponendo anche a mio figlio e non vedo l'ora che si ripeta questa esperienza, perché a volte effettivamente ci dimentichiamo di quella parte. Voi siete pro viaggi della memoria in questo momento, non in generale, oppure siete più per scoprire mete nuove? 347 49 00 29, magari approfittate anche per ricordarci qual è il vostro luogo di infanzia, quello che proprio vi riattiva le emozioni. Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Ernia Berlino. No, perché mi riporta ieri, perché ci abbiamo scoperto di averne due nella colonna vertebrale. Allora, qui i miei amici presenti, Walter Gentile regia, Maggie Sardelletto in redazione, anche Alessio Faranga che arriverà dopo. Insomma, mi stanno prendendo in giro proprio facendo delle battute con Ernia cantante. Insomma, cose nostre, giusto per farvi partecipare.
2: Per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi, ma

costantemente con il piumone, con il lenzuolo, è naturale che il nostro corpo sia abituato a fare questo anche quando arrivano queste temperature così, così elevate. Ecco, io personalmente soffro tantissimo il caldo, non so voi se siete abituati a dormire con il lenzuolo d'estate, questo non lo so, io personalmente non ci riesco assolutamente.

0: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare da

0: nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
5: È come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte.
6: Radio Kiss Kiss Italia.
4: Emozioni.

0: basta che sia altrove.
1: Ultimo altrove.
2: I bellissimi di Kiss Italia.
1: Di Mattia Bazar con un potente invito a reagire, a aprirsi alla vita, specialmente durante i momenti più bui e dolorosi dell'esistenza. Siamo nel 1979, per i bellissimi c'è tutto un mondo intorno.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Stato sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Marco Mengoni, Esseri Umani su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando del periodo estivo, c'è chi sente più caldo, c'è chi sente più freddo in base alla temperatura corporea, però a quanto pare sui social network sta spopolando una nuova teoria leggera che si dice che soprattutto nel mese di giugno, no, non tanto in tutta l'estate, ma nel mese di giugno sarebbe ideale innamorarsi perché si è più felici, più romantici, l'arrivo dell'estate si esce di più, si conoscono persone. Ovviamente non c'è nulla di fondato, non ci sono prove scientifiche, però a quanto pare l'amore rifiorisce con il clima giusto, quindi quando appunto subentra d'estate a giugno fa più caldo, è come se il nostro calore umano rifiorisce. Che meraviglia l'amore, ecco. Che poi parliamo anche di amori estivi. Walter, hai mai avuto un amore estivo anche da piccolino? Magari sì, quanti di noi magari si va al mare con i genitori quando si è piccoli e nasce quell'amore estivo che non si dimentica più, che magari finisce proprio quel periodo lì delle ferie, che però ricordi, cioè, ah, che bello quella ragazza, quel ragazzo, mi sono innamorato e non me lo dimentico più. L'amore, che bello, come l'estate. Lorenzo Lupo, Niente.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il lockdown al Pentagono è scattato per un falso allarme, lo riferiscono fonti informate alla CNN, che inizialmente aveva riferito dell'isolamento di diversi piani e corridoi e dell'evacuazione di altri a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. In corso controlli. Donald Trump intanto ha annunciato nuovi raid sull'Iran già da stanotte. In un futuro non troppo lontano, ha aggiunto il presidente americano, prenderemo l'isola di Karga e altri punti strategici per le infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela, cosa che sta funzionando brillantemente sia per il Venezuela che per gli Stati Uniti d'America. Nel frattempo il negoziatore iraniano Ghalibaf avverte che ulteriori escalation rischiano di far esplodere i mercati energetici. Teheran ha chiuso lo stretto di Hormuz. L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso oggi dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto il principale indice di riferimento per i mutui variabili. Le comunicazioni del premier Meloni, prima alla Camera, poi al Senato, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. La mia idea di Europa, ha detto, non è quella dell'unione iperinvasiva che si occupa di tutto, ma deve rappresentare un valore aggiunto focalizzato sulla difesa degli interessi dei singoli stati, non penalizzando le autonomie nazionali. Quanto alla difesa, il dibattito, spiega, deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi, sottolinea, saranno infatti concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza, sulla tutela del territorio e sul supporto alle forze dell'ordine e ai carabinieri. La cronaca: la Corte di Assise di Lucca ha inflitto 18 anni di reclusione a Cinzia D'Alpino, 65 anni per l'omicidio di Nureddine Mezeghi, il ladro che aveva derubato la donna della borsa e che travolse con l'auto l'8 settembre 2024 a Viareggio. La pena sarà scontata in regime di detenzione domiciliare. La procura aveva chiesto per lei l'ergastolo, riconoscendo la crudeltà del suo gesto. Lo sport calcio: Damien Comolli non sarà più amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali, che lascerà il Sassuolo dopo 12 anni, avrà ora il compito di rilanciare il club bianconero. L'operazione di John Elkann, che ha deciso il cambio ai vertici del club quando ha avuto disponibilità dell'esperto dirigente. La sua prima scelta, si attende solo l'ufficialità. Dopo mesi di attesa si alza il sipario sui mondiali 2026, stasera il via la rassegna ridata di Stati Uniti, Messico, Canada, la prima 48 squadre, quattro le nazionali esordienti assolute, Giordania, Capoverde, Curaçao e Uzbekistan. Le cerimonie inaugurali saranno tre, a cominciare da quella dello stadio Azteca di Città del Messico, in programma tra circa mezz'ora, poi la gara tra i padroni di casa e Sudafrica, valevole per il gruppo A. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Italia, meteo.
2: Un saluto agli amici di radio Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il fronte che è transitato su parte delle regioni settentrionali, che in queste ore stanno vedendo un netto miglioramento, si stanno occupando invece delle regioni meridionali. Avremo pertanto tempo ancora instabile, con rovesci temporali in marcia dalla Puglia centro-settentrionale al Salento entro sera, e anche la giornata di venerdì si conferma una giornata instabile. Avremo nubi sparse, addensamenti sui rilievi della Calabria con brevi e isolati piovaschi, comunque fenomeni di poco conto nel breve il ristabilirsi del bel tempo anche sulle regioni meridionali. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Mangi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Sobrano, Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Cominciamo la seconda parte, ma il cielo è sempre più blu. C'è una linea sottile dall'essere attratti da una persona e perdere improvvisamente l'attrazione. Parliamo dell'ick, ovvero quel senso improvviso di fastidio che provano le donne verso gli uomini improvvisamente. Cioè, se una donna è attratta da un uomo, improvvisamente vede un qualcosa, un atteggiamento, un comportamento che può darle estremamente fastidio per farle perdere tutta l'attenzione nei suoi confronti. Tipo ad esempio nei comportamenti maschili che danno fastidio alle donne, c'è vedere anche l'uomo che corre in modo sgraziato, tipo per esempio che rincorre una pallina da ping pong così in maniera sgraziata, anche con uno zaino pesante sulle spalle. Una cosa che dà estremamente fastidio alle donne è lo stile nell'abbigliamento degli uomini, quindi deve essere comunque un minimo coordinato. Le donne hanno quell'occhio per dire mi piace, non mi piace. E anche nei comportamenti infantili, sai, quelli lì goffi, quelle cose che tra uomini si fanno solitamente tra amici, le donne, se vedono questi atteggiamenti, cominciano a dire sto perdendo un po' di attenzione nei suoi confronti. Quindi parliamo di fastidio nei confronti della persona che vi piace. Quando voi prestate attenzione nei confronti di un uomo, in questo caso, cos'è la cosa che vi dà maggiormente fastidio nel suo atteggiamento, nel suo comportamento? 347 49 00029 per dircelo tramite WhatsApp. C'è Cesare Cremonini.

96, Niccolò Fabi con il suo brano Capelli su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Basta veramente poco per far perdere interesse ad una donna. Stiamo parlando di questa, di questo nuovo trend che sta spopolando sui social, ovvero leak, quel senso d'improvviso di fastidio provato dalle donne verso un uomo. E le donne poi ci mettono poco per cambiare idea, soprattutto quando sono molto attratte e vedono magari errori di stile in un uomo, tipo che magari lo conoscono vestito in un certo modo, poi a un certo punto cambia totalmente il suo stile e comincia a venire qualche dubbio. Anche così buttato direttamente, Walter, perfetto, ottimo, mi piace questa soluzione. Ecco, anche il modo con la quale potrebbe correre un uomo, magari se è goffo in quel momento, fa perdere quell'attrazione iniziale. Ma quello che può dar fastidio alle donne è anche l'atteggiamento che si ha all'interno del nucleo familiare, soprattutto quando si è seduti a tavola, perché poi ci stanno che magari si è a casa con la propria famiglia, ci si rilassa totalmente e magari arriva anche quel senso di foga mentre si mangia, ecco, quella cosa lì può far sbizzarrire totalmente una donna nel dire no, non sei il ragazzo che ho conosciuto. Questo è magari la motivazione che bisognerebbe convivere, ecco, con una persona per conoscerla per davvero, perché poi si vedono i dettagli, ecco, in ogni singolo giorno.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni.

0: esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it. Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Ciao a tutti, sono Orcomi, un grande saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, un grande bacio.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.